0: Questa c'è la tua, se non c'è. Non c'è, non c'è. Can you open me up a follow-up at 3008 Sunset Drive, apartment number 1?
1: Just 23.